0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Ahora, dale al play, dale al play.